Mi fa chiamare stessa la frana, la frana che ho scelto per oggi di chiuso il pianino del hotel e la plaque BMW X1 la plaque Hotel 09 Kilo X-Ray Delta.

0: Parlo di un franco tecnico stanzo di gruppo per il diretto.
1: Il secondo lotto del 420 è